Poggio i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

0: Sono le 3:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Shh.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: Ti sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia. Ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù.

skeletons.

0: Galans.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano anche oggi con le loro previsioni. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno finalmente chiarimenti e risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specialmente se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate la dieta se ne state seguendo una. Siete vicini al vostro traguardo. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti in queste ore. Inizierete a recuperare anche a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro e ristabilirete l'armonia. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia. Con l'estate che si avvicina, la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Scorpione. I vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e voi vi sentirete sollevati e liberi. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo e riuscirete ad affrontare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è stressato, ma queste 24 ore offriranno una tregua. Rilassatevi andando al mare o in montagna a camminare. Fate qualcosa per voi, perché meritate amore e cura. Acquario, le previsioni delle stelle sono a voi favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete molto impegnati e vi siete un po' trascurati. Cercate di riposare di più e prendervi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete faville e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e sarete luminosi. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti, a dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un

Con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato ad un'alta dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore a Londra, Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i diavoli rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi, gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi!

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 2 luglio 2026 è il 183esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Bernardino Realino e Sant'Ottone di Bamberga. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 luglio del 1897 Guglielmo Marconi brevetta a Londra quella che oggi è conosciuta come la radio. Nel 1987 Nilde Degliotti, deputata del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1900 avviene il primo volo di uno Zeppelin e il primo dirigibile moderno sul lago di Costanza in Germania. E nel 1939 esordisce sul settimanale Albi dell'Audacia Superman. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 luglio del 2000 a Rotterdam, nella finale del campionato europeo di calcio, la Francia campione del mondo in carica beffa l'Italia di Zoff vincendo 2-1 e laureandosi campione d'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 luglio del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 2001 Antonello Venditti entra in rotazione radiofonica con Che c'è? E nel 2003 Paolo Meneguzzi pubblica il singolo Vero Falso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hermann Hesse, nato a Calw il 2 luglio 1877 e scomparso a Montagnola il 9 agosto 1962. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1946, autore e aforista tedesco tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale. Ricordiamo René Lacoste, nato a Parigi il 2 luglio 1904 e scomparso a Saint-Jean-de-Luz il 12 ottobre 1996. È stato un tennista francese, ricordato soprattutto per l'omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Compie oggi 75 anni Michele Santoro, uno dei protagonisti del giornalismo televisivo e della vita politica dell'ultimo trentennio. Spegne 65 candeline la conduttrice televisiva e opinionista italiana Alba Parietti. 40 candeline sulla torta dell'attrice statunitense Lindsay Lohan. E buon compleanno a Margot Robbie, l'attrice e produttrice cinematografica australiana, compie oggi 36 anni. Ne compie infine 27 il calciatore italiano Nicolò Zaniolo. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 luglio 1961 del premio Nobel Ernest Hemingway, scrittore e giornalista statunitense. Alcuni dei suoi libri sono entrati tra i classici della letteratura mondiale. Oggi vi lascio con questo proverbio: i ricchi come vogliono e i poveri come possono.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. I cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere una nuova ondata della follia dei Minions. Il 1° luglio esce nelle sale Minions and Monsters, diretto da Pierre Coffin. Terzo capitolo della saga spin-off prequel di Cattivissimo Me. Questa volta la trama promette di essere ancora più pazza delle precedenti. Il film si svolge prima degli eventi di Minions, attorno agli anni 20 del Novecento, e vedrà la scalcinata banda di piccoletti gialli conquistare la vecchia Hollywood e diventare ricchissimi. Sulla cresta dell'onda, la gang parte alla ricerca del mostro perfetto per il loro personalissimo Monster Movie. Ovviamente qualcosa andrà drammaticamente storto e saranno proprio i Minions a dover risistemare la situazione. Nelle sale dal 2 luglio, Love Letters, debutta alla regia di Alice Duar, uno degli esordi più significativi del nuovo cinema d'autore d'oltralpe contemporaneo. Siamo nella Francia del 2013. Céline e Nadia stanno per diventare madri. Nadia è incinta e tra pochi mesi darà alla luce la loro bambina. Per Céline però l'attesa non riguarda soltanto la nascita. In un contesto legislativo precedente alle recenti evoluzioni del diritto francese, deve affrontare un percorso di adozione che le impone di dimostrare il proprio desiderio di maternità e il legame con la futura figlia. Una procedura che trasforma l'attesa della nascita in un viaggio emotivo e personale. Passiamo ora alle serie TV. Prime Video scommette sull'effetto nostalgia con Elle, l'atteso prequel seriale del cult cinematografico La rivincita delle bionde. In arrivo il 1° luglio. La trama ci riporta indietro nel tempo fino al 1995. Prima di diventare la brillante studentessa di legge ad Harvard, incontriamo una giovane Elle Woods tra le acque tumultuose del liceo. Qui la ragazza deve destreggiarsi tra amicizie complicate, i primi amori proibiti e scelte di stile decisamente discutibili per l'epoca. Il 1° luglio su Disney Plus arriva la nuova serie originale Hulu, Abandonados. La serie racconta uno degli eventi più sconcertanti e oscuri della cronaca spagnola, avvenuto il 22 aprile 1984. Tre bambini di appena 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli all'interno di una stazione ferroviaria di Barcellona. I piccoli non sono in grado di spiegare chi siano i loro genitori o perché siano stati lasciati lì. Dopo essere stati adottati da una famiglia catalana e aver dimenticato gran parte del loro passato, a distanza di circa 40 anni i protagonisti intraprendono un'indagine approfondita per scoprire la loro vera identità e comprendere le ragioni che spinsero i genitori a lasciarli. Tra le novità Netflix di luglio, una delle più attese è senza dubbio Enola Holmes 3, disponibile dal 1° luglio. La celebre detective interpretata da Millie Bobby Brown torna protagonista di una nuova avventura che per la prima volta abbandona la Londra vittoriana per spostarsi a Malta. Il nuovo capitolo porterà Enola ad affrontare quello che viene descritto come il caso più difficile della sua carriera. Tra complotti internazionali, misteri e nuove minacce, la giovane investigatrice sarà chiamata a mettere alla prova il proprio talento e a confrontarsi con importanti scelte personali. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, avrete l'occasione perfetta oggi per ottenere un nuovo lavoro, un contratto favorevole o una collaborazione interessante, oppure per dare slancio alla vostra relazione sentimentale. Toro, tagliate le spese superflue e rivedete i vostri obiettivi. Anche se non amate i cambiamenti bruschi, questo è un buon momento per introdurre piccole modifiche che faranno grande differenza nel tempo. Gemelli, è il vostro momento per brillare grazie alla vostra mente acuta. Al lavoro, nella scrittura o negli studi potrete sfruttare la vostra ispirazione e la vostra lucidità. Potete ottenere anche riconoscimenti o farvi notare in un contesto professionale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore controllo nella vostra vita quotidiana. Avrete la possibilità di creare nuovi schemi organizzativi. Approfittatene per mettere ordine anche nella vostra routine, migliorando la gestione del vostro tempo e delle vostre risorse. Leone, vi sentite energici, creativi e socievoli. Siete al centro dell'attenzione e il vostro carisma naturale è al massimo. Usate questo momento per iniziare un nuovo progetto. Vergine, sul fronte lavorativo o sentimentale sapete trovare compromessi e soluzioni vantaggiose. Approfittate di questo cielo per firmare un contratto, dichiararvi o risolvere un conflitto. Bilancia, siete brillanti, originali e avete una visione d'insieme che vi permette di distinguervi. Sarete in grado di mettere in moto un progetto creativo o tecnologico oppure rinnovare i vostri obiettivi personali. Scorpione, se di solito tendete a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è tempo di cambiare prospettiva. Potrete beneficiare di una nuova luce nell'affrontare le questioni pratiche, in particolare quelle legate alle finanze e al lavoro. Sagittario, in ambito professionale o economico potete fare delle scelte molto lungimiranti. Avrete una notevole capacità strategica. Analizzate i dettagli e fidatevi del vostro sesto senso e fate il primo passo verso un cambiamento importante. Capricorno, le relazioni familiari richiedono ascolto e comprensione. Potreste dover mediare, chiarire una questione o fare una scelta di cuore. Anche se non tutto si risolverà subito, il dialogo sarà la chiave per creare armonia. Acquario, nel lavoro siete più organizzati del solito e ogni decisione presa ha una base concreta. In amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra logica e sentimento, sorprendendo chi vi è accanto con gesti teneri ma calibrati. Pesci, una giornata ideale per programmare, firmare, progettare e anche per concedervi qualche momento tutto per voi. Vi sentite padroni della vostra vita e questa sensazione vi dona luce. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
1: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
2: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di quattro vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. E la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
1: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato, Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
2: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
1: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Questa mattina la luce arriva decisa ma gentile, come una voce che ti chiama senza fretta. E il mattino porterà una luce chiara, netta, come una pagina nuova. Il sole dominerà la scena, deciso ma gentile, e il vento soffierà appena. Giornata serena, calda, stabile, l'estate nella sua forma più semplice. Quando il cielo resta limpido così, anche i pensieri trovano spazio per distendersi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: nata Asso Piemonte e Valle d'Aosta Leader, nuova realtà che unisce i GAL dei due territori per rafforzare la collaborazione nelle politiche di sviluppo locale. L'annuncio è arrivato ieri durante l'assemblea di Asso Piemonte Leader, alla presenza dell'assessore valdostana Speranza Girod e del presidente del GAL Camillo Rossè. L'obiettivo è fare rete tra aree alpine e rurali, condividere progettualità e prepararsi alla futura programmazione europea, valorizzando competenze ed esperienze comuni.
1: Il nuovo rapporto Alma Laurea 2026 conferma infermieristica come uno dei percorsi più solidi per l'occupazione. L'89,1% dei neolaureati trova lavoro entro un anno, con tempi rapidissimi di inserimento, in media 2,4 mesi. Quasi tutti svolgono mansioni coerenti con il titolo e dichiarano alta soddisfazione. Cresce anche la scelta della libera professione, oggi al 7,1%. La retribuzione media è di 1.745 euro, ma resta il divario di genere. Sullo sfondo, però, pesano denatalità e fuga di giovani laureati.
0: Torna il 4-5 luglio la spettacolare Aosta Becca di Nona, la corsa in montagna con arrivo a Charvenceaux. Domenica alle 8.30 la partenza da Piazza Chanou delle due prove, la Aosta Becca di Nona e la Aosta Comboè. In programma anche la Becca Kids, dedicata ai più piccoli.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

fatto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zalusny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
2: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. E intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale,

0: nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
1: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
0: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127, usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
1: Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
0: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano, l'intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni, tra i quali Ortisei, dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino, la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

No, sono perplesso, sono un po' perplesso, posso dire. Un po' perplesso stamattina. Un po' di perplessità mattutina. Mi servirebbe una base perplessità, ma non credo di averla. Adesso la fabbrichiamo al volo. Eccola qua. Non è molto base perplessità questa, diciamo. Questa è base apocalisse imminente, più che altro, no? Va bene, lasciamo questo, non importa. Mi chiedo, ma se tu devi chiudere due gallerie, sono fissato ormai, e sai che questo causerà un aumento piuttosto importante del traffico, soprattutto al mattino, no? Cioè, io dico, le vie emissarie, per usare un termine da geografia, le vie che diciamo così confluiscono anche in questa strada, insomma, che è la strada statale 26, che è molto carica in zona ospedale, no? Perché devi chiuderle e fare dei lavori esattamente nel periodo in cui sono chiuse le gallerie? Certo, voi direte, beh, è un anno, è un periodo lungo, quindi prima o poi i lavori si dovrebbero fare, sì, assolutamente sì. Però uno poteva dire, beh, magari sti lavori qui li facevi prima della chiusura, cioè non lo so, la butto lì. Il problema è che non si sono parlati, quindi un ente fa una cosa, l'altro ne fa un'altra, non si dicono, guarda, io devo chiudere, quindi magari se hai dei lavori da fare, falli entro, non so, il 10 giugno, così abbiamo risolto tutto. No, invece ora ti trovi in una situazione in cui hai la statale pienissima. Oggi c'era una coda che iniziava, credo, da Sarro, praticamente, per arrivare alla rotonda dell'ospedale. E non potevi neanche dall'ospedale, dalla statale uscire e girare verso destra in due delle vie che ci sono per andare in giù, diciamo, verso il centro, perché c'erano non so che cavolo di lavori, non so, qualcosa del genere. Quindi, primo punto, partiamo con questo. Secondo punto. Ogni tanto distriscio, guardo i mondiali. Mi capita ancora di avere questo brutto vizio, no? Mi risulta che ieri ha giocato la squadra che ci ha eliminati, che si chiama Bosnia ed Erzegovina, dove, diciamo, la tradizione calcistica è paragonabile a quella che ci può essere a Val Grisanche, con tutto il rispetto per Val Grisanche. Mi risulta che ieri la Bosnia ha perso contro gli Stati Uniti, che erano anche in 10, e sono stati presi a pallate dagli Stati Uniti. Questo solo per dire il livello in cui è precipitata la nazionale di calcio italiana, solo per dire qualcosa, proprio così, per infierire un po' su quelli che seguono i mondiali e stanno soffrendo ogni giorno. Direi che può bastare, direi che può assolutamente bastare, direi che possiamo mettere un disco a questo punto, un disco anche vagamente estivo. No, in realtà no, non è molto estivo, Dancing Feet, però è preso bene, credo, dai, super.

0: Ma oggi a livello di notizie davvero poco, sto guardando i quotidiani, così si parla ancora di traffico, sì, ma il traffico è diventato, diciamo, il più grande argomento dell'estate valdostana, questo non me l'abbiamo capito. Si parla ancora di questa soluzione che verrà messa in campo da domenica per evitare le code di rientro, che sarà, appunto, l'abbiamo detto, insomma, il doppio senso, diciamo così, no? Il senso unico a scendere in statale e il senso unico a salire sulla regionale, insomma, in bassa valle, ma l'abbiamo già detto ieri, questo è tutta una sperimentazione, vediamo come andrà. Ci sono state ieri delle raffiche di vento impressionanti a un certo punto durante il pomeriggio, con alberi che sono caduti, rami in mezzo alla strada, tegole, una serie di coperture divelte nei tetti, per esempio, di Corso San Martino e Corleán, Corso Battaglione, altre zone del capoluogo. In via Piccolo San Bernardo un albero è stato sradicato e sono state, non so se distrutte o comunque sono, come dire, caduti i pannelli di delimitazione del cantiere nel parcheggio della nuova università. Tra l'altro uno di questi pannelli ha preso in pieno un'auto. Insomma, in tutto contati una ventina di interventi di vigili del fuoco, tutti sul territorio urbano di Aosta, se ho capito bene.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Grazie come al solito a Super Trailer, alla redazione, a tutti, insomma. Adesso vedo che si parla di obbligo vaccinale in Valle d'Aosta. Come mai? Qual è il tema? Scusatemi, no? Perché vedo che se ne è parlato in commissione di obbligo vaccinale. Cerchiamo di capire il motivo, perché così a caso, un giorno in cui sembrava l'ultimo dei temi di cui ci saremmo dovuti occupare, invece c'è anche questo. Allora, si parla di obbligo vaccinale per i bimbi che vanno all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, che ricordiamo è previsto da una legge dello Stato, però in quinta commissione consiliare se ne è parlato. Al Palazzo Regionale c'è stata un'audizione del coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione, che si chiama COMILVA, abbreviato. L'associazione ha contestato una circolare regionale che introdurrebbe obblighi più gravosi rispetto alla normativa italiana. Quindi la commissione ha ascoltato poi anche le varie istituzioni, quindi assessori regionali competenti, USL, sovrintendenza agli studi, avvocatura regionale, che difendono la legittimità di questa circolare e la sua coerenza con gli obiettivi della legge nazionale. Dopodiché anche Valle d'Aosta Futura, che è un noto movimento, diciamo così, non voglio dire Novax, ma insomma per la libertà quantomeno, ha fatto una conferenza stampa insieme peraltro a una parte di Lega e Fratelli d'Italia, e hanno ricordato già negli scorsi mesi avevano sollevato la questione in consiglio. Questo diciamo è quello che è stato riportato. Al momento ci sono vari servizi che sono stati fatti anche dalla RAI su questo argomento qui, che quindi è tornato a essere un tema di discussione così a caso. Io non pensavo fosse assolutamente dell'agenda di oggi, invece apro e vedo che ne parlano loro, ma non solo, ne parla anche ANSA, che riporta appunto un po' le dichiarazioni, e riporta le dichiarazioni anche di Anna Pettinaroli, vicepresidente proprio di quel comitato del COMILVA, che ha parlato di forzature gravi in Valle d'Aosta, discriminazione maggiore rispetto alle altre regioni e molto grave in un periodo in cui si parla molto di inclusività. Confidiamo in un intervento del Consiglio regionale, dice, perché le famiglie meritano risposte, altrimenti dovremo passare alle vie legali. Questa è la posizione del COMILVA, il

Comunque, ho fatto un'esperienza mistica l'altro ieri e sono andato al mercato di Aosta. Sai che non ci andavo, boh, forse da 12 anni al mercato, perché non riesco, perché quei tempi, lavoro, eccetera, no? Però ho detto, dai, andiamo a vedere questo luogo che mi faceva così tanto imprecare il martedì a trovare parcheggio. Vediamo cosa c'è dentro questo mercato. Io ti giuro, adesso non voglio prendermela con nessun, voglio assolutamente farmi nuovi nemici, già ne abbiamo abbastanza, quindi va bene così. Io, non tutti i banchetti, alcuni sono molto belli, molto utili, ma c'è una quantità di banchetti che vendono robe che trovi su Temu, ti giuro, ma proprio le stesse identiche, che non capisco, cioè non capisco il senso davvero. Alcune di queste, sono andato e gli ho detto, dai, sono appena stato in Portogallo, no? Ho visto dei mercati urbani incredibili, con dei prodotti raffinati, di alto livello, cioè il mercato in altri paesi è un luogo un po' luxury, diciamo, no? un po' così, dove trovi proprio le eccellenze del territorio, le eccellenze enogastronomiche del territorio. Devo dire, da noi ci sono assolutamente, il mercato coperto soprattutto, c'è tutta una parte fantastica di prodotti tipici valdostani, ma poi c'è tutta quella parte di, diciamo, vestiario così, dove ho visto delle robe che mi sono detto, ma com'è possibile, scusami, che ancora si riesca a fare un commercio così con internet? Adesso non voglio, ripeto, incitare nessuno a abbandonare il commercio fisico e andare in quello online, assolutamente, noi siamo stra a favore del commercio, quello al dettaglio, anche gli ambulanti vanno benissimo, eccetera. È proprio la mia, è una riflessione proprio di mercato, cioè non capisco la domanda e l'offerta dove siano, solo questo, basta, solo bah, chiudo, basta, giuro che non ne parlo mai più, cancellate il mio ultimo intervento, mi autodissocio, andiamo avanti per favore, vediamo le altre notizie, dai, c'è ancora sulla Rai, c'è una grande attenzione intanto, beh, sul fatto che la Federica Brignone ha ricevuto dal sindaco di Milano Lambrogino d'oro. Ricordiamo che lei, insomma, la consideriamo tutti valdostana e in effetti lo è da adozione, però è nata comunque in quel di Milano e ha ottenuto il massimo riconoscimento che viene data, insomma, ai cittadini un po' meritevoli di Milano, in questo caso direttamente dal sindaco, appunto, Beppe Sala. Celebriamo, ha detto Sala, la determinazione e la passione. Ho assistito alla vittoria di Federica in gigante a Cortina ed è stata una gioia immensa. Tu incarni i valori dello sport anche attraverso momenti non semplici, dove hai mostrato che c'è spazio per recuperare e mostrare quello che si è.

0: Molto bene, grazie anche a Piero. Alle 9.45 ci manda foto di cos'è questa? È una specie di polenta. Sì, poi vedo della fontina, sicuramente. Devo dire, per quanto io abbia uno stomaco abbastanza di ferro e sia in grado di mangiarti qualunque cosa anche appena sveglio, beh, devo dire che questo forse ora non è esattamente il primo pensiero gastronomico che mi verrebbe, però grazie, bello, comunque molto bello. Vedo anche della carbonada, credo, dello spezzatino con polenta, così. Ma tu stai mangiando alle 9.30 questo, Piero? Solo per sapere, solo per chi abbiamo a che fare.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: C'è anche più di qualche polemica sulla riapertura della Osta Ivrea, perché nei giorni scorsi noi abbiamo anche riportato le dichiarazioni ufficiali delle istituzioni, in particolare dell'assessore ai trasporti regionale Luigi Berschi, che ha parlato dei tempi di riapertura della Osta Ivrea, e da quello che abbiamo capito di fatto da gennaio riaprirà, come era stato detto, ma riaprirà solo a pezzettini, cioè si partirà da Aosta Ponte Martin, quel tratto lì, e poi man mano con i vari collaudi, i test che devono fare, si apriranno poi tutti gli altri pezzi fino, non si sa bene a quando sarà conclusa questa cosa, si aprirà tutto fino ad Aosta. Viene attaccato l'assessore, ma in generale non solo lui, insomma, perché non è lui, diciamo, a essersi occupato naturalmente dei lavori, perché qui c'è Rete Ferroviaria Italiana di mezzo, lo sapete, però AVS, partito che sta all'opposizione, ha detto che si tratta di un notevole e ingiustificato ritardo. Incredibile che oggi non bastino 3 anni di lavori con linea chiusa completamente a realizzare l'elettrificazione della tratta Ivrea a Osta. E dice ancora RFI, assessorato, smentiscono le loro stesse rassicurazioni che hanno ripetuto come un mantra, e alla fine dicono che non è stato rispettato il cronoprogramma dei lavori, cosa che invece avevano negato fino all'ultima conferenza stampa, alle ultime dichiarazioni. Quindi, dice ancora AVS, il disagio per migliaia di pendolari valdostani è destinato a prolungarsi, la posa dei pali che doveva essere chiusa, conclusa a marzo, è ancora ferma a Nus, la sottostazione elettrica di Aosta che doveva essere finita entro dicembre 2025 è ancora da completare e cablare, i 4 sovrappassi di On, Saint-Marcel, Care e Saint-Christophe che dovevano essere ampliati con opere finite tra aprile e giugno ancora richiedono molti mesi di lavoro, le corse di prova che dovevano partire a metà 2026 sono rinviate a inizio 2027, quindi di fatto anche tutta la riattivazione della linea, ma questo nota di redazione me lo ricordo anch'io che era stato detto, doveva avvenire la riattivazione completa della linea, però non a pezzi, almeno questo avevamo tutti capito, doveva succedere a dicembre, gennaio, alla fine viene rinviata data da destinarsi, e insomma dall'11 gennaio la cosa che si sa è che alcuni treni potranno arrivare da Ivrea fino a Ponte Martin, l'unica cosa che si sa è questa. Poi ancora conclude AVS in questa nota: lo scarso impegno sulla ferrovia rimane un dato caratterizzante dei governi unionisti e continua a provocare danni e ritardi. Questi sono gli attacchi che provengono dai banchi dell'opposizione, in particolare, diciamo così, dai banchi di sinistra dell'opposizione.
1: Poi mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

Salutiamo anche lo zio Luca. Ciao zio. Ciao, ciao, ciao. Sempre un passo avanti a tutti. Ma di cosa? Non ho capito. In che senso? Non capisco questo complimento, zio. Comunque grazie, grazie molto bene. Direi di andare con un altro disco dopo Olly e la sua Devastante, che rimane forse quel pezzo più celebre, uno dei più celebri. Dai, ne ha fatte tanti di hit, però questa rimane un po' quella roba lì che si canta, no? Quando si pensa a Olly. Nobody Soldier, intanto così, cambiamo totalmente genere e lingua, vai.

0: È come quando compri su eBay un articolo e poi ti arriva la foto dell'articolo, è la stessa cosa, proprio uguale. E tra l'altro sul traffico di Aosta mi permetto di dire che siamo il 2 luglio, è un giovedì. Io dico solo aspettiamo settembre, poi vediamo che ridere. Il momento in cui ci divertiamo tutti sarà dalla riapertura delle scuole alla chiusura del tunnel del Gran San Bernardo. In quella fascia lì, che di solito dura comunque diverse settimane, insomma, ci sarà secondo me da ridere. Dico solo questo, non voglio fare previsioni nefaste, cose di questo tipo, dico solo questo. Andiamo avanti, sentiamo le notizie, dai.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
1: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
2: Con 209 voti a favore e nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
1: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della Premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
2: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramouli Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
1: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
3: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
1: E oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Il pettegolezzo oggi lo associamo a indiscrezioni, dicerie e chiacchiere più o meno malevole. Eppure la sua storia è sorprendente. L'inglese gossip deriva da Godsib, il compare o la comare di battesimo, una persona di fiducia legata alla famiglia da un vincolo quasi sacro. Nelle comunità medievali queste figure non erano semplici conoscenti, ma erano membri della cerchia più intima chiamati a condividere momenti importanti della vita familiare. Solo nei secoli successivi il significato si è trasformato fino a indicare chi diffonde notizie e commenti sugli altri. Anche il francese come

0: segue un percorso analogo. Dalla comare di famiglia al pettegolezzo, in origine richiamava una rete di relazioni sociali fondate sulla vicinanza e sulla solidarietà quotidiana, poi col tempo ha assunto una connotazione più legata alle chiacchiere e alle voci che si diffondono. In italiano l'origine è ancora più curiosa. Secondo gli studi etimologici, il veneziano petegola deriverebbe dalla locuzione contar tutti i peti, cioè raccontare ogni minimo dettaglio insignificante, un'immagine efficace, quasi ironica, per descrivere quella tendenza umana a trasformare particolari irrilevanti in materia di conversazione. L'espressione suggerisce non tanto la malizia, quanto l'inclinazione a soffermarsi su ogni dettaglio, anche il più banale, fino a renderlo degno di essere raccontato. Il pettegolezzo, infatti, non è soltanto un passatempo. Per antropologi e sociologi rappresenta uno strumento attraverso cui le comunità condividono informazioni, rafforzano norme sociali e costruiscono un senso di appartenenza. Già nel 1986 Primo Levi osservava che passando di bocca in bocca una notizia si degrada, da fatto diventa diceria, poi leggenda. È una riflessione che anticipa molti dei meccanismi comunicativi contemporanei nei quali informazioni incomplete o distorte possono diffondersi rapidamente e acquisire credibilità. Eppure esistono culture che hanno saputo descrivere il fenomeno con maggior poesia. Nel franco provenzale della Valle d'Aosta il pettegolezzo diventa l'obrin, il brusio, l'aragonia, la lamentela che si fa racconto, o le bave, le maldicenze che escono dalla bocca delle persone. Questi termini non si limitano a definire un comportamento, evocano immagini, suoni e atmosfere, restituendo la dimensione quasi narrativa del parlare collettivo. Gli esseri umani sono creature che raccontano storie e spesso le storie più coinvolgenti sono proprio quelle che riguardano altre persone. Cambiano gli strumenti, dalla piazza al giornale, dalla radio alla televisione, fino ai social network e alle piattaforme digitali, ma il meccanismo resta sorprendentemente lo stesso. Comunque sia, Oscar Wilde vale con il suo «C'è al mondo una sola cosa peggiore del parlar di sé, ed è il non far parlare di sé».
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Gli Offspring con Make It All Right, diretta da Lidia del Carpeggio, 10-10 minuti, andiamo negli anni 80 per 3 minuti e 50 secondi, questa era la durata dei dischi una volta, adesso molto meno. Roxy Music, bellissima.

sempre un pezzone, sempre un pezzone, c'è poco da fare, bellissimo. More Than This, Roxy Music. Non ci sono gli spot, no, io ancora devo imparare il clock orario, ragazzi, sta roba è pazzesca, è una roba incredibile, lavoro in radio da 20 anni, non so quanto, e ancora non ho imparato i clock, i vari orari. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, perfetto, andiamo avanti, vediamo un po'. Dunque, vedo che anche in quel del Canavese ci sono stati dei problemini legati al vento e alla grandine ieri, abbattuti alcuni alberi e anche treni fermi sulla riva Rolo Canavese, sempre per questo motivo, con una grandinata particolarmente fitta nella zona di Nole e Rocca Canavese, dove c'è stato anche un abbassamento improvviso di 14 gradi delle temperature in poche decine di minuti. Cioè, stiamo ieri veramente in sti giorni assistiamo ogni tanto dei momenti climaticamente strani, cioè quantomeno, poi non voglio fare il catastrofista, assolutamente no, però vedi delle robe allucinanti, cioè questo è davvero il caso di Rocca Canavese, meno 14 gradi tipo in 15 minuti, sia uno dei record di abbassamenti in poco tempo.

Vabbè, comunque è uscito questo dato in Piemonte che ci dice, ci conferma che spendiamo, vabbè, come cittadini, pro capite, più soldi in slot machine, gioco d'azzardo, che in sanità. Questa cosa davvero è impressionante. Cioè, nel Piemonte ogni anno vengono spesi 9,9 miliardi, incredibile, cioè, è veramente un dato spaventoso. Se ci pensate, in giochi d'azzardo vari vengono messi dentro, penso tutti, no? Dalle scommesse sul calcio, appunto ai casinò veri e propri, che manco ci sono in Piemonte, ma lasciamo perdere, le slot, tutte le sale che si trovano in giro, eccetera. Quindi questo è davvero impressionante. Pensate, a Torino la spesa media pro capite supera i 2.000 euro a persona all'anno in giochi d'azzardo vari. Ovviamente questo vuol dire che tutti i torinesi dal primo all'ultimo giocano, ma è appunto una media. Ci sarà chi gioca a zero, ci sarà chi gioca a 4.000, 10.000, eccetera. Quindi davvero pazzesco, 2.000 euro all'anno in, boh, non si sa, non

0: l'aria condizionata non fa ammalare. Sfatiamo questo mito una volta per tutte. Il colpo d'aria non esiste e il freddo non causa malattie. Sì, però se io passo dai 35 gradi esterni ai 20 gradi interni di un centro commerciale con l'aria condizionata, sicuramente mi ammalo perché c'è lo sbalzo termico assurdo. Allora, lo sbalzo termico, lo sbalzo di temperatura non causa malattie. Oltre a condividere questo video...
1: Vabbè, questo... lo sapevamo abbastanza. Non può, cioè, che senso avrebbe? Sono i batteri, sono i virus, no, a causare malattie. Questo adesso ci dirà che ci indebolisce il freddo.
0: Bagnati fa ammalare o in generale prendere freddo. Anzi, l'aria condizionata in realtà fa bene nel senso che può evitare i colpi di calore.
1: Sì.
0: E chi non ha l'aria condizionata lo sa benissimo quanto si può soffrire senza.
1: Vabbè.
0: Ciò che può causare le malattie, indipendentemente dalla presenza...
1: Se dice i batteri e i virus, chiudo.
0: Sono i microorganismi patogeni che sono presenti nell'aria.
1: Benissimo, chiuso, ho promesso, l'ho fatto, chiuso. Invece apro un'altra cosa, apro il notiziario locale e il music box, quindi colleghiamoci.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: A Challan Saint Anselme torna il 4 e 5 luglio la Feta de Zivra, la tradizionale festa della capra, sabato apertura del ristorante alle 19.30, poi la piccola battaglia delle capre, con serata danzante, mentre domenica mercatino dei prodotti tipici, pranzo, giochi per famiglie e musica. Con infine la premiazione dei migliori formaggi di capra a cura della Proloco.
5: A Chamois il 4-5 luglio torna Musicabilmente, il festival che unisce musica, teatro e inclusione. In piazza si alterneranno gruppi provenienti da tutta Italia, con spettacoli, talk e una tavola rotonda dedicata allo scambio tra artisti, anche con disabilità, un'atmosfera unica nel villaggio senza auto, raggiungibile in funivia o con una passeggiata dalla Magdalena.
4: A 2 il 5 e 6 luglio torna la Sagra della Polenta, un weekend di festa tra sport, tradizione e buona cucina. Si parte sabato con l'avvio della 24 ore di calcio, seguito dalla cena con polenta e grigliate e dalla serata danzante a ingresso libero. Domenica spazio al torneo di palè con pranzo tipico, un pomeriggio con musica e una serata di ballo. Un appuntamento che unisce comunità e sapori della tradizione.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

I Cure, che sono ancora molto molto apprezzati, sono in un tour europeo nei principali palchi festival internazionali appunto europei e stanno ancora spaccando, mi dice chi li ha visti dal vivo qualche settimana fa. Intanto Viola di Salmo e Fedez, così a caso, dopo i Cure.

tra poco su Top Italia Radio un ospite col quale parleremo sicuramente di bilancio, di cose molto molto serie, molto importanti. Però adesso ancora un disco, diretta da Lidl Carpegiò.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: Il giorno dopo fate saltare scuola ai vostri figli e fategli vedere la partita che finirà tipo alle 3, una roba del genere. E molti in Italia si sono detti: ma come, siamo a luglio? Perché in Inghilterra vanno a scuola, se ancora le scuole sono aperte tipo fino a metà, se non sbaglio luglio, comunque l'inizio del mese di luglio. Vabbè, altro mondo, altro clima anche, colleghiamoci con le notizie.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'altro rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi.
3: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana però smentì nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
4: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i Lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, e i quattro vescovi neoconsacrati sono in corso ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, e pubblicato sul sito del Vaticano.
3: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della medaglia miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corbetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
4: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, delle iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
3: Il calcio: Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
4: Ed è tutto. A più tardi.

0: Ve l'ho preannunciato poco fa che avremmo avuto un ospite col quale Gioco Forza parleremo di cose molto delicate, molto serie, molto importanti. Lui è l'assessore regionale al bilancio, finanze, politiche e creditizie. Bentornato a Mauro Bacega, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Top Italia Radio.
0: Diciamo che ecco, le deleghe che ha Mauro Bacega come assessore fanno pensare a un dialogo piuttosto diciamo anche complesso, serio, tecnico. Parleremo di questo, ma non solo di questo, lo diciamo, lui è anche insomma un consigliere regionale in forza a Forza Italia, quindi abbiamo anche come dire licenza di occuparci di altro oltre che delle sue deleghe appunto assessorili. Però da qui partirei, perché forse la cosa più importante che è successa nel consiglio del 10 giugno, in cui è stato votato e approvato il rendiconto regionale per quanto riguarda il 2025. Ci sono alcune cose interessanti. Io partirei magari dal dato sull'avanzo amministrativo, che insomma è un dato anche qui importante, un dato cospicuo. Adesso lo recupero anche, ecco, 268 milioni di euro. La domanda è: quali saranno le priorità nell'utilizzo di queste risorse? Questo è il grande tema politico.
1: Beh, il discorso che è in atto in questo momento nella maggioranza regionale, lunedì porterò in commissione, nella commissione competente, appunto un disegno di legge che andrà ad allocare queste risorse laddove è necessario averle. Sono risorse che potranno essere assegnate esclusivamente per investimenti, quindi sono 268 milioni più 5 milioni che erano in un fondo speciale governativo che ci permette di portare 273 milioni, questo intervento significativo. Un intervento che va a dare risposte estremamente importanti, nel senso che fa crescere gli investimenti sul bilancio 2026 del 67,47%, quindi una cifra significativa. Dove verranno allocate le risorse è presto detto, chiaro che dovranno essere approvate sia dalla Commissione che dal Consiglio, però in linea di massima tutti gli assessorati, quindi tutte le missioni avranno la loro soddisfazione, nel senso che potranno pianificare percorsi di investimento significativi, ma ne cito alcune. Sì. Ci sono degli interventi che vanno nella direzione di salvaguardare dei beni della regione, quindi sono milionate che vanno a sostenere e ristrutturare importanti edifici. Ci sono scuole, nuove scuole, la palestra, insomma palestre, cioè, sono tutti interventi che saranno funzionali alla fruizione da parte delle famiglie, degli studenti e comunque della popolazione valdostana. Ci sarà un impegno importante anche per l'agricoltura, quindi solo l'agricoltura porta a casa 29 milioni, insomma, ecco, quindi direi che c'è una risposta per tutti, c'è una risposta seria sulla base delle esigenze che sono state messe in campo da parte degli assessori colleghi e del Presidente.
0: Ecco, una delle voci che colpisce di più di questo rendiconto riguarda le entrate cosiddette tributarie, che sono state superiori e neanche di poco rispetto alle previsioni, perché a me risulta un più quasi 52 milioni di euro rispetto a quello che era stato previsto. La domanda è da cosa, se si può dire, insomma, se si può desumere, non so se è possibile, da cosa è dipesa questa stima al rialzo effettiva che poi abbiamo avuto, e se queste entrate, comunque record possiamo dirlo, sono qualcosa ormai di strutturale per la regione Valle d'Aosta, oppure se il 2025, per ragioni che non conosco, eventualmente ce le dirà l'assessore Bacega, è stato un anno un po' sui generis.
1: Ma come è noto, i tributi rientrano nella nostra regione, quindi per effetto del riparto fiscale. È evidente che quando un'economia va bene, quando un'economia funziona, e questo lo attestano dati significativi sia della Banca d'Italia che della Finaosta, che ha approvato il suo bilancio, che comunque di tutte le strutture che operano sul territorio, Confindustria stessa che ci ha detto delle cose importanti. Quindi quando l'economia funziona cresce il gettito, e questo gettito si ripercuote positivamente sul bilancio regionale. È proprio un percorso virtuoso che va a dire che l'economia funziona. L'economia funziona, funziona anche ovviamente funzionano anche le opportunità di lavoro per i lavoratori e tutto quanto, insomma.
0: Sì, sì, sì. Quindi insomma la previsione è positiva, cioè un trend che può continuare questo,
1: ovviamente, no? Nonostante il fatto che comunque ci sono le bollette più care, nonostante il fatto che c'è la crisi geopolitica, che comunque vede due guerre quasi alle porte del nostro paese, piuttosto dure, nonostante lo stretto di Hormuz che comunque crea ulteriori problemi a tutto l'Occidente, tutto questo, nonostante tutto questo, siamo riusciti, la Valle d'Aosta è riuscita a reggere positivamente anche a questi disturbi piuttosto importanti.
0: Ecco, questa è una sorta di coincidenza, però le voci, la voce di prima di cui parlavamo, quella delle entrate tributarie, praticamente coincide con la spesa sanitaria che ha la regione, no, annualmente, perché dovrebbe essere, anche qua secondo i dati che ho preso dal rendiconto, 382 milioni di euro su un totale di spesa complessiva di 1 miliardo 800 milioni grosso modo. Quindi questo rimane comunque il capitolo che pesa di più nel bilancio regionale, quello della sanità. Sappiamo anche che siamo, credo, anche qui mi corregga se sbaglio Mauro Baccega, una delle regioni, se non la regione in Italia che spende di più in rapporto al bilancio in sanità, e mi pare di capire anche che insomma l'azienda USL non stia vivendo un momento finanziariamente così glorioso, visto che di recente è stato necessario un ulteriore trasferimento di milioni per insomma coprire un evidente problema di bilancio che si è generato. La domanda è sostenibile una spesa sanitaria così alta? È un dato che va letto positivamente, negativamente? Che lettura dà?
1: La premessa è ampia, quindi c'è molto da dire, certo, su sì. Questo punto. C'è da dire questo: beh, noi ci siamo trovati a novembre a dover capire che c'è stato un disavanzo nell'USL di 25 milioni e che questo disavanzo sarà in qualche modo sostenuto dal bilancio regionale nella prossima variazione di bilancio e con una legge apposita che si sta predisponendo, che probabilmente la prossima settimana va in consiglio regionale per la sua approvazione. È chiaro che la spesa pro capite, io parlo di spesa pro capite, è la più alta d'Italia, non c'è dubbio, e comunque la sanità in Valle d'Aosta la paga il bilancio regionale, quindi noi con le nostre tasse paghiamo tutta la spesa sanitaria. Ora, che ci debba essere una maggiore attenzione, io credo che il nuovo percorso che si andrà a delineare con la nomina del nuovo direttore generale e quindi di tutta la struttura che gli starà intorno, credo che possa dare, o comunque l'indirizzo sarà quello di dare maggiori risposte. È chiaro che questi 25-30 milioni di euro che sono stati che saranno comunque coperti dal bilancio regionale, attendere nel triennio successivo saranno necessari, e quindi si dovrà chiedere di una valutazione più attenta rispetto alle spese della sanità, e che ci sono, non c'è dubbio, sono aumentati i farmaci, sono aumentate anche per effetto delle guerre i farmaci, sono aumentate tantissime cose, sono aumentati i contratti di lavoro, insomma c'è una spesa sanitaria che va salvaguardata comunque, perché la sanità è uno degli elementi più importanti per un paese. È vero che abbiamo anche un parco di anziani che è più elevato in assoluto, e comunque gli anziani vanno salvaguardati in tutte le loro eventuali opportunità, insomma, ecco, questo è quello che mi sento di dire, anche perché ci sono stato, quindi so come funziona. Abbiamo delle strutture sul territorio che hanno funzionato e continueranno a funzionare nella misura in cui ci sarà la giusta attenzione e le giuste risorse per poter sostenere queste persone.
0: Un ascoltatore mi ha anticipato in una domanda che avrei voluto fare più avanti, insomma, Mauro Baccega, però è anche bello fare cambiare un po' la scaletta sulla base, esatto, certo, di chi certo. Ci scrive. Qualcuno ci scrive: speriamo si impegnino un po' anche con la piscina di Pressen Didier. Questi soldi, quindi che si impegnino questi soldi anche per la piscina di Pressen Didier, dato che dopo essere stata chiusa per 7 anni ha riaperto giusto per fare notizia, ma i lavori sono tutt'altro che terminati. Volevamo parlare anche di strutture sportive dopo con Mauro Baccega, adesso non conosco conosco il caso specifico di Pressendidier, però ecco, una riflessione anche sullo stato delle strutture sportive e sulla gestione dello sport in valle, poi la possiamo fare. Mauro Bacega è impegnato, al di là insomma della sua attività da assessore, anche nel mondo dello sport.
1: Ma sulla piscina di Pressendidier posso dire che sono stato all'inaugurazione e non lo so se è vero che è chiusa, non credo che sia chiusa.
0: Non dovrebbe, cioè.
1: Non dovrebbe.
0: Risulta, no.
1: Però oggi pomeriggio lo verificherò. Voglio dire invece che stiamo finanziando tutta quella parte che riguarda gli scivoli nuovi. In assestamento ci saranno delle risorse per andare a finanziare quella parte che era rimasta fuori dal percorso che ha portato all'inaugurazione. Quindi okay, questo posso garantirlo, che ci sono le risorse disponibili, e quindi molto probabilmente presto avranno gli scivoli e quindi ci sarà una piscina molto più attrezzata, molto più performante.
0: Dovrebbe essere aperta comunque, da quello che risulta, insomma. Ah, gli orari sono perfetto, quelli perfetto, canonici, apre oggi alle 15:30, insomma, quindi okay, dovrebbe essere.
1: Quello che voglio dire invece sugli impianti sportivi è che ci sono troppe ombre, soprattutto sulla città di Aosta. La città di Aosta, un Puchot che è stato dichiarato parco 5 anni fa e che parco non è, di fatto è un prato dove ogni tanto va qualcuno, ma ogni tanto va qualcuno a fare qualche iniziativa, un po' di corsa, ma parlo di non meno di 10 persone, non più di 10 persone, volevo dire. Quindi direi che è veramente uno spreco. Tutte le notti viene irrigato il prato Puchot, è irrigato con acqua potabile che paghiamo noi cittadini, e questo non è più accettabile. So che i nostri consiglieri comunali al comune di Aosta in questa direzione si stanno muovendo, promuovendo delle iniziative, ma c'è uno stallo totale rispetto a queste linee. Ma poi andate a Montfleury a vedere in che stato sono, sì, i campi sportivi.
0: Confermo, sì.
1: I campi sportivi di Montfleury, i 3 campi di calcio, ma non solo i campi di calcio, che sono dei campi, sì, di patate. Gli spogliatoi sono inguardabili, tant'è che recentemente c'è stata quella manifestazione di giovani, sì, calciatori, diverse, sì, squadre, Lions, sì, no? E alcuni dirigenti di società di fuori, del Fuori Valle, hanno detto: ma come fate ad avere delle situazioni del genere negli spogliatoi? Hanno dovuto cambiarsi fuori. Cioè, veramente abbiamo fatto una figura barbona. Adesso hanno fatto la gara d'appalto,
0: esatto,
1: è andata deserta. È andata deserta perché? Perché quello che chiedono in quell'appalto è impossibile da poter gestire. Cioè, nessuno può gestire quella roba lì.
0: Condizioni irrispettabili,
1: ma
0: per,
1: no,
0: qualunque società.
1: Certo, irrispettabili.
0: Quindi sì, ovviamente il riferimento è al bando comunale per la gestione dei campi sportivi di Montfleury e Zamberlé, che è andato deserto. Mi pare che siano comunque anni che lì non si trovi la quadra, no, sulla gestione. Si può cambiare qualcosa secondo lei? Questa è competenza comunale, credo.
1: Continuano a risponderci che hanno stanziato le risorse per rifare tutto. Questo da anni lo dicono, però è tutto fermo.
0: Eh sì, va bene, ci prendiamo un piccolo break musicale con Mauro Bacega, torniamo tra pochissimo in diretta. Come vedete, insomma, siamo molto disponibili, è molto disponibile l'assessore anche a dialogare con gli ascoltatori, quindi se vi va partecipate scrivendo al 349-722-5831 su WhatsApp.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Questa mattina la luce arriva decisa ma gentile, come una voce che ti chiama senza fretta. E il mattino porterà una luce chiara, netta, come una pagina nuova. Il sole dominerà la scena, deciso ma gentile, e il vento soffierà appena. Giornata serena, calda, stabile, l'estate nella sua forma più semplice. Quando il cielo resta limpido così, anche i pensieri trovano spazio per distendersi.

0: Siamo in diretta con Mauro Bacega, che è assessore regionale al bilancio, finanze, politiche e creditizie. Beh, di bilancio abbiamo ampiamente parlato, nei limiti ovviamente anche che la radio ci impone, non possiamo andare troppo nello specifico, però in generale abbiamo detto questo è un bilancio, secondo il rendiconto 2025, solido, un bilancio che ha avuto delle entrate tributarie molto importanti, anche superiori alle aspettative, con un avanzo amministrativo importante, il cui utilizzo ci ha delineato poco fa Mauro Bacega. In generale poi le persone si chiedono sempre: ma in che modo, no, tutti questi numeri possono avere delle ricadute positive sulla mia vita, no? Un po' ce l'ha dette le cose, un po' ce l'ha spiegate poco fa, però ecco, se vogliamo fare un ulteriore passaggio su questo, poi andiamo anche su altri argomenti di attualità.
1: Provo a fare alcuni esempi. Noi in questo prossimo assestamento di bilancio finanziamo la casa Berton, che sarà il centro del volontariato valdostano, quindi una casa dove tutto il volontariato potrà ritrovarsi. E attento, il volontariato svolge un ruolo straordinario in Valle d'Aosta, importantissimo, e quindi abbiamo ritenuto opportuno. Abbiamo sempre in questo nuovo assestamento di bilancio importanti risorse per il Manzetti, per la realizzazione della nuova scuola in via Corso Padre Lorenzo, vicino all'IPR, ex IPR, dove c'era la banca, tanto per capirci, lì ci sarà una scuola nuova. Cioè, tutti questi interventi significativi hanno un valore anche di ricaduta sulle famiglie, sulle persone. Il fatto che si stiano stanziando anche risorse per la tutela del territorio, l'assetto del territorio, è fondamentale, perché quello che succede adesso con i cambi, il cambiamento climatico, basta vedere che recentemente i temporali che ci sono stati, sono venute giù frane, smottamenti, e tutto questo deve essere salvaguardato preventivamente, perché se lo fai dopo è già troppo tardi, può scapparci il morto, può scapparci anche un disastro dal punto di vista proprio ambientale o di un'abitazione che viene coinvolta, eccetera.
0: Eh sì, infatti tra i ruoli ricoperti a Mauro Bacega c'è stato anche quello di assessore alla difesa del suolo, alle opere pubbliche. Ecco, insomma, su questi temi ci sarebbero tante cose da dire. Ora invece vorrei portarlo su argomenti proprio di grande attualità. Uno di questi, insomma, il classico traffico, no? L'argomento che rimane un sempre verde, come recitava Benigni in un noto film, insomma, il traffico rimane sempre una delle priorità delle persone. In quest'ultima fase, insomma, nelle ultime settimane abbiamo iniziato a vedere gli effetti che la chiusura delle due gallerie sta avendo sulla viabilità, soprattutto comunale, di Aosta. Insomma, l'opinione di Mauro Bacega su tutta questa vicenda qual è?
1: Beh, l'opinione è che le cose vanno affrontate in modo serio, concreto e determinato. Il presidente e il vicepresidente Beschi e l'assessore Sabiné hanno sicuramente svolto un ruolo importante nel cercare una mediazione per poter evitare, perché noi abbiamo a che fare, sì, siamo la regione, però noi abbiamo a che fare con la SAV, abbiamo a che fare con la RAV, abbiamo a che fare con la società Traforo Monte Bianco, che sono tutte società con le quali abbiamo dei rapporti e delle quote, ovviamente, e abbiamo a che fare con l'ANAS, con l'ANAS. Quindi tutto questo, mettere insieme tutte le problematiche, è difficile. Poi quando ti arrivano dei documenti che ti dicono bisogna intervenire perché la galleria può avere delle ricadute pericolose, e allora cosa bisogna fare? Bisogna adottare dei termini. Il fatto che si sapesse o non si sapesse della chiusura totale, francamente non lo possiamo capire né sapere, nel senso che sicuramente i lavori vanno fatti. È chiaro che poi quando i lavori sono finiti, che bello, si viene. Adesso avevamo la città di Aosta che era completamente piena di buchi. Piano piano si stanno sviluppando dei percorsi che siano con le sfaltature delle strade più importanti e significative, che ti rendono la cosa più facile, finalmente si viaggia bene. E così proprio I ponti devono essere salvaguardati, e c'è un percorso per cui si arriva a un certo punto della vita di una struttura, di un'infrastruttura, dove bisogna intervenire. Quando bisogna intervenire, purtroppo si creano dei disagi, bisogna sapere in qualche modo sopportare certi disagi. La tematica dell'ospedale sarà la tematica dei prossimi giorni, perché lì probabilmente la rotonda dell'ospedale, cercare di avere dei movieri potrebbe essere una soluzione.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sì, però mi sembra che la riunione di ieri abbia dato il là a una sperimentazione per la Bassa Valle, che valuteremo come va nel prossimo weekend.
0: Ok, chiarissimo. Un altro tema di grande attualità è il casinò, che è stato per anni e in parte anche tornato a essere un importante asset anche proprio finanziario della regione Valle d'Aosta, che però sta vivendo un momento complicato da un punto di vista giudiziario, perché è sottoposto appunto ad amministrazione giudiziaria. Da poco è stato anche cambiato il modello di governance, si è passati dall'amministratore unico a insomma questa tripla figura che è stata nominata proprio dalla giunta nei giorni scorsi, e in molti nell'ultimo consiglio dall'opposizione si sono chiesti se non sia il caso di cambiare qualcosa proprio anche concettualmente nel modello del casinò, per evitare vicende complesse, pesanti, come quella dell'indagine in corso per riciclaggio e altre cose che abbiamo già detto e ripetuto. Il punto di vista di Mauro Baccega su tutto questo qual è?
1: Ma il punto di vista è che sono scenari diversi. Allora, se qualcuno ha fatto degli errori nell'ambito della sua operatività, è stato licenziato, se non sbaglio, dovrà pagare, affronterà la problematica che ha suscitato nelle sedi opportune. Il fatto che ci sia un nuovo consiglio di amministrazione è una maggiore attenzione che la regione vuole dare alla Casino di Saint-Vincent, è un'attenzione dove ci sono tre figure professionali che certamente potranno dare ulteriori risposte. Va detto che quello che ha fatto il dottor Nar finora è un lavoro valido, estremamente valido. Il rapporto che si è creato appunto con i due amministratori del tribunale, e credo che sia un rapporto di ampia e stretta collaborazione per arrivare alla conclusione di questo percorso. È chiaro che quando si parla di riciclaggio tutti quanti alzano le antenne, è giusto che sia così, è chiaro.
0: Va bene, io a questo punto ringrazierei e saluterei l'assessore regionale al bilancio, finanze, politiche e creditizie Mauro Baccega, grazie per essere riuscito in un momento così fitto di impegni a passare a trovarci qui a Lidl Carpegiò e a dedicarci insomma mezz'ora del suo tempo per discutere di temi davvero fondamentali come quelli del bilancio e non solo. Grazie.
1: Ma io ringrazio voi, perché è sempre un piacere stare con voi, e sono lieto che si possa dare la giusta informazione ai valdostani. Grazie a voi.
2: Music Box. Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: ancora Pausini nella nostra playlist di oggi, che prosegue tra poco, dopo lo sport, con il disco libero. Quindi mandateci un'idea su WhatsApp.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Nierra stappa la gara al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malagò. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò: Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.

Per un nanosecondo poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Allora, devo dire che il rap è un genere molto sottorappresentato dentro il nostro disco libero, eh? Ci sono poche richieste sul rap, stranamente, perché è un genere super popolare, ma evidentemente gli ascoltatori non ce lo chiedono così tanto, a differenza, eccezione, della giornata di oggi, dove invece ci avete chiesto forse il disco con cui Fabri Fibra è diventato super popolare a livello nazionale, perché è stato un grande rapper anche prima, anzi qualcuno dice pure meglio rispetto alle cose un po' più commerciali. Però questa Applausi è stata sicuramente l'inizio della sua carriera, usiamo questo termine orribile, mainstream. La risentiamo, era il 2006.

0: l'inizio di un certo modo di fare rap anche in radio, in televisione. Questo applauso di Fabri Fibra del 2006, era il disco libero col quale ci salutiamo. Appuntamento a domani, domani dalla sede di Via Turnuova. Attenzione, eh sì, domani cambiamo un po' location, usiamo un altro termine orribile dopo mainstream. Con questo direi che per oggi da Riccardo è tutto. Ciao, ciao.
1: Sono le 12 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
3: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
2: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. A Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella, avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta all'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza della Tribunale.

0: dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia a calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
0: Ed è tutto, a più tardi.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Sex.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: È nata Asso Piemonte e Valle d'Aosta Leader, nuova realtà che unisce i GAL dei due territori per rafforzare la collaborazione nelle politiche di sviluppo locale. L'annuncio è arrivato ieri durante l'assemblea di Asso Piemonte Leader, alla presenza dell'assessore valdostana Speranza Girod e del presidente del GAL Camillo Rossè. L'obiettivo è fare rete tra aree alpine e rurali, condividere progettualità e prepararsi alla futura programmazione europea, valorizzando competenze ed esperienze comuni.
4: Il nuovo rapporto Alma Laurea 2026 conferma infermieristica come uno dei percorsi più solidi per l'occupazione. L'89,1% dei neolaureati trova lavoro entro un anno, con tempi rapidissimi di inserimento, in media 2,4 mesi. Quasi tutti svolgono mansioni coerenti con il titolo e dichiarano alta soddisfazione. Cresce anche la scelta della libera professione, oggi al 7,1%. La retribuzione media è di 1.745 euro, ma resta il divario di genere. Sullo sfondo, però, pesano denatalità e fuga di giovani laureati.
3: Torna il 4-5 luglio la spettacolare Aosta Becca di Nona, la corsa in montagna con arrivo a Charvenceaux. Domenica alle 8.30 la partenza da Piazza Chanou delle due prove, la Aosta Becca di Nona e la Aosta Comboè. In programma anche la Becca Kids, dedicata ai più piccoli.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura andiamo subito in Sardegna perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara, approvato nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
1: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
2: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alta per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
1: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a Decon in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellé, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sentenzia in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
2: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev. Secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent, le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
1: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve. Dal weekend attesa la ripresa del caldo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ti voglio sempre così.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande forza è proprio questa: proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una ora italiana. De La Fuente con il tridente Yamal Oyarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana, per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali, entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'Assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato: da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentica il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis: grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buskova. Alle 16:15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che, completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora

0: agenti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
1: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle Fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
0: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
1: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catialamar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
0: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
2: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Challans-Saint-Anselme torna il 4 e 5 luglio la Feta de Zivra, la tradizionale festa della capra, sabato apertura del ristorante alle 19.30, poi la piccola battaglia delle capre, con serata danzante, mentre domenica mercatino dei prodotti tipici, pranzo, giochi per famiglie e musica. Con infine la premiazione dei migliori formaggi di capra a cura della Proloco.
2: A Chamois il 4-5 luglio torna Musicabilmente, il festival che unisce musica, teatro e inclusione. In piazza si alterneranno gruppi provenienti da tutta Italia, con spettacoli, talk e una tavola rotonda dedicata allo scambio tra artisti, anche con disabilità, un'atmosfera unica nel villaggio senza auto, raggiungibile in funivia o con una passeggiata dalla Magdalena.
1: A 2 il 5 e 6 luglio torna la Sagra della Polenta, un weekend di festa tra sport, tradizione e buona cucina. Si parte sabato con l'avvio della 24 ore di calcio, seguito dalla cena con polenta e grigliate e dalla serata danzante a ingresso libero. Domenica spazio al torneo di palè con pranzo tipico, un pomeriggio con musica e una serata di ballo. Un appuntamento che unisce comunità e sapori della tradizione.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Saluto tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Hai e modi di scrivere.
3: Lo stile di

0: sappiamo come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità, eh.
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale?
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
1: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji, eh?
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Strappano la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco

0: posti a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
0: Grande spavento per franchi lettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Lettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice, rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
1: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti, giovedì 2 luglio 2026. In realtà i Maroon 5 stanno dando una fake news, perché qui a Milano, nonostante la pioggia, nonostante il diluvio di ieri, non fa cold, it's hot, it's very hot. Stamattina ho fatto 4.8 km sotto il sole, perché non volevo prendere la metropolitana, soprattutto per via dell'aria condizionata che è sparata al massimo. Invece c'era il sole che mi baciava lungo questo percorso di 4.8 km. Adesso sì, li sento tutti e qui fa caldo. Quindi raccontatemi un po' qual è la situazione climatica dalle vostre parti qui a Milano. Anche per oggi il bollettino meteo è stato dato a Bricone. 349 7225

in piscina, al lago, Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante perché ha una nuova funzione. Sapete, vi rinfresca grazie a Sisa. BMF, si parte così.

Chef, quindi sì, è 12 minuti giovedì 2 luglio 2026. Poi ieri durante la puntata ho detto luglio piovoso, agosto speranzoso, perché pensavo che ci fossero almeno 2-3 giorni di pioggia, quindi avevo già dato per scontato luglio piovoso. Invece non è così, non bisogna parlare, non bisogna neanche visionare il meteo, perché le previsioni sono imprevedibili, non bisogna guardarle, non bisogna neanche vedere le nubi, se ci sono delle nubi o anche rosso di sera, bel tempo si spera. Ormai questi detti, come non ci sono più le mezze stagioni, non si può verificare, sono detti ormai del passato, fanno parte del nostro bagaglio culturale, però non possiamo più utilizzarli nel 2026. Come si sta rivoluzionando la tecnologia grazie all'intelligenza artificiale, bisogna un po' rivoluzionare anche il nostro modo di vivere e anche i detti. Quindi inventiamoci dei detti, delle citazioni, facendo riferimento un po' alla situazione attuale dell'anno 2026.

il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sole, 15:19 minuti, e magari qualcuno si trova proprio al sole in modalità lucertola. 349 7225 831, in questa giornata giovedì 2 luglio 2026. Adesso non parliamo di vacanze qui a Break On, parliamo di lavoro, perché stando ad una classifica gli italiani sono i più mattinieri al mondo, circa il 52%. Subito dopo di noi troviamo la Danimarca e la Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive nelle ore serali. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Paesi che fai, orari che trovi. Le persone sono più produttive in base a diversi fattori: entrano in gioco l'età, la professione e la cultura. Voi a che ora vi svegliate per andare al lavoro? 349 7225 831. Adesso c'è Alice Merton con la sua No Roots.

si svegliano per andare al lavoro, e circa il 52%, abbiamo visto, di questa classifica riguarda il caso degli italiani: sono più in mattinieri al mondo rispetto per esempio alle Filippine, al Singapore e al Brasile. Quello che incide di più è la professione che si effettua, perché più uno può essere più produttivo nelle prime ore del mattino, si sa, il mattino l'oro in bocca, oppure durante le ore pomeridiane, oppure la sera. Il settore professionale riveste un ruolo fondamentale, i creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata, in primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, seguiti da istruzione, scrittura e

Bella con Sweet Dreams, e fate dei dolci sogni, anche perché stiamo parlando di lavoro. A che ora vi svegliate per andare a svolgere le vostre attività? Io mi sveglio presto la mattina, coffee time, un po' di faccende domestiche, poi subito andare mi metto al computer, smartphone, oppure se devo uscire faccio tutti i miei giri, e poi alle 15 ho l'appuntamento creativo break on. Infatti le attività creative e artistiche vengono fatte nella seconda parte della giornata, a partire dalle 14 in poi. Poi dipende, come abbiamo detto, dalla professione, incide anche l'età, perché più si va avanti con l'età più le ore di sonno devono aumentare.

nelle prime ore del mattino, chi invece magari preferisce studiare dalle 23 fino alle 4 di notte. Io avevo amiche che studiavano dalle 22 in poi, invece il pomeriggio dormivano o si dedicavano ad altro. È questione di punti di vista.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

quelle che sono le date, non vediamo l'ora di vederlo il prossimo 11 giugno a Trieste, il 16 giugno Torino, sto parlando del 2027, 23 giugno Milano, 28 giugno Roma, 3 luglio poi sarà a Bari, 6 luglio

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

con un grande successo sanremese e rimaniamo sempre lì, anzi torniamo un attimo indietro a febbraio 2026, parliamo del vincitore Sal Da Vinci, perché negli ultimi giorni ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock dal Conservatorio Statale di Musica di Benevento.

e lui se ne frega, in questi casi fa un po' come Achille Lauro, dice me ne frego, ullala, e dice questo premio appartiene a mio padre perché senza di lui non ce l'avrei mai fatta. Congratulazioni.

Causa rappresenta una delle emozioni più profonde della mia vita, non soltanto per il prestigio del conservatorio, ma perché in questo momento mi offre un privilegio raro, quello di fermarmi per un istante e guardare indietro tutte le cose che sono successe dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Ricordiamo che poi è salito anche sul palco dell'Eurovision Song Contest e poi ritorniamo anche all'estate scorsa con la sua Rossetto Caffè. E quando guardo indietro vedo un bambino nato a New York durante una tournée di suo padre Mario. Infatti prima ricordavamo che questo premio lo ha dedicato proprio a lui, un bambino che cresce dietro le quinte dei teatri, che osserva gli artisti prima di entrare in scena. Si chiude Break On la prima ora con Marrakech Güe

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
0: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
1: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
0: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
0: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

16:08 minuti, giovedì 2 luglio 2026, e neanche farlo apposta, sul finire della prima ora abbiamo proprio celebrato Sal da Vinci, perché in questi giorni ha ricevuto il diploma al Conservatorio di Benevento. Siamo molto contenti per lui, soprattutto lo abbiamo visto in diverse performance sia a Sanremo 2026 sia all'Eurovision Song Contest. Chissà, adesso sarà impegnato in qualche tour, poi magari vado a vedere il suo tour, le sue tappe. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle ore 18. Possiamo scambiarci opinioni sul mondo e opinioni

0: Bon appétit a voi, buona merenda. Sono le 16:13 minuti, giovedì 2 luglio 2026 e a breve ci trasferiremo a Chicago perché è stata fatta una sorpresa da due artisti internazionali, quindi un matrimonio da favola, un effetto sorpresa ben riuscito grazie al fratello della sposa. Non vi voglio spoilerare di chi si tratta, quali comunque vi dico già, forse anzi vi do un indizio: un artista lo abbiamo suonato ieri, un artista che io amo follemente, se faccio la descrizione sapete già di chi sto parlando, quindi non vi faccio alcuna descrizione. Lo abbiamo passato ieri sicuramente, ho fatto una bellissima presentazione, canto tutte le sue canzoni, rimanete lì, a breve c'è questo effetto sorpresa qui a Breakon.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

con Relationships. Adesso parliamo di una relazione che si è consolidata, di un matrimonio da favola. I fortunati sono Tessa e Brendan. Stavano svolgendo semplicemente il loro ricevimento, il loro matrimonio, quando improvvisamente la sposa è stata chiamata al centro della pista. Lei pensava di ballare sulle note di quelle che stava suonando il DJ, quando improvvisamente dietro di lei è comparso Ed Sheeran insieme a Martin Garrix. Tutto è partito dal fratello della sposa, grande appassionato di musica elettronica, ha semplicemente inviato un messaggio su Instagram, un DM al famosissimo DJ Martin Garrix, che proprio in quel periodo si trovava

un evergreen che non può mai mancare durante i matrimoni. Diciamo la verità, e Tessa ha avuto il piacere di poter ballare insieme allo sposo sentendo proprio la voce di Ed Sheeran, quindi brava, bravo innanzitutto il fratello che è riuscito alla perfezione a far vivere agli sposi un giorno speciale, poi lo era comunque

parte migliore della nostra vita, e anche noi abbiamo sentito la tua emozione, perché poi questa notizia è stata lanciata così sul web, però sentiamo questa grande emozione. Le due celebrità globali hanno preso il controllo della console per un'esibizione live di 10 minuti, Repeat It, la loro collaborazione, seguito da poi il brano che abbiamo appena sentito, Perfect, un emozionante ballo lento e

A me piacciono i Rolling Stones, mi piace anche Ed Sheeran, mi piacciono anche loro, David Guetta insieme a CI con Flames, poi c'è il nostro Music Box.

Il segreto di questo metodo risiede nella superficie metallizzata del foglio, che funziona come scudo capace di riflettere la luce, ma dai, prima che ancora colpisca il vetro. In questo modo si blocca sul nascere l'effetto serra che surriscalda le stanze. Devo dire che ultimamente il sole fa bene ai francesi, perché venerdì parlavamo del trend dei cuochi francesi che si dilettano a cuocere il cibo sui balconi di casa con dietro la Torre Eiffel, e dopo questa idea geniale c'è questo altro metodo con i fogli di alluminio.

direttamente dal 2017 Charlie Puth con How Long. Volete proteggervi dalle temperature estive e soprattutto volete proteggere le vostre abitazioni, dovete guardare i tutorial dei francesi, perché hanno trovato questo trucco geniale: i fogli di alluminio per schermare le finestre di casa. A parte gli scherzi, funziona, sì, infatti si vedono molti tutorial, tra l'altro stanno avendo un sacco di interazioni a livello internazionale, non solo francese. E per quanto riguarda i consumi, perché con l'utilizzo dei condizionatori, dei climatizzatori fa aumentare le nostre bollette, questa è una tecnica a basso costo e soprattutto alla portata di tutti, ideale per chi non possiede un condizionatore e quindi magari gira con il ventilatore o preferisce limitare l'uso, così poi quando vi arriva la bolletta dite: adore you, ci piace, come Hugo, J Balvin e El Gomez.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
4: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
3: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozzukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buzkova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buzkova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero 1 al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessun sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione. We'll be right back.

Ma prima di esibirsi, prima dell'inizio del suo concerto, alcuni spettatori hanno visto l'ex One Direction esultare per

questo concerto gli spettatori hanno preso in mano lo smartphone e hanno registrato questo momento euforico del cantante. Bravo Harry!

0: Sono le 17:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria.

0: con una foto di imprezzabile. Il feretro della gente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
0: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione, il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
1: Il tennis, in attesa dei risultati dagli altri campi, si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
2: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

il sole qui a Milano fa caldo. 349 7225 831, raccontatemi se anche voi avete provato ad applicare i fogli di alluminio sulle finestre della vostra casa, anche perché è un'idea lanciata dai francesi.

diciamo sempre dare il massimo, fare il massimo, si può fare di più. E adesso chiediamo aiuto alle stelle, perché non influenzano soltanto il nostro mood, il nostro umore, ma influenzano anche la nostra estate, in particolare le nostre vacanze. A breve qui a Breakon abbineremo le vacanze ideali, perfette, quelle da favola, quelle da sogno, al vostro segno zodiacale. Quindi rimanete lì, vi dico già che partirò con l'Ariete, il primo segno dello zodiaco, che così voi dell'Ariete dovete essere super pronti. Prima Rehab, Sophie and the Giants con All Night. Just drop a-

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Girl My Gravity, ci cantano così Leo Stenard insieme a Francis. 17:18 minuti, stai ascoltando Breakon in questo giovedì caliente 2 luglio 2026, quindi si ha bisogno di una vacanza, ma se non sapete dove andare ci pensano le stelle a venirci incontro, a darci una mano per ogni segno zodiacale. Adesso vi mostro la vacanza ideale, perfetta. Come ho detto prima, partiamo con i segni di fuoco, l'Ariete, una persona intraprendente, amante dell'avventura, un po' fare wild, troverà la sua dimensione ideale nella selvaggia Australia, una meta perfetta per soddisfare la sua costante voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Passiamo poi al segno del Leone, deve andare a Barcellona, è tra le destinazioni più adatte perché ha una natura molto energetica e soprattutto è una persona solare come Annalisa, lei è del Leone.

Il leone a Barcellona, invece il sagittario, per il suo spirito avventuroso, deve immergersi tra i paesaggi selvaggi dell'Islanda. E dopo i segni di fuoco passiamo invece adesso ai segni di terra. Per il raffinato toro, le stelle consigliano il sud della Francia, una destinazione all'insegna dell'eleganza, della bellezza e del relax. I nati sotto il segno della Vergine sono meticolosi, super organizzati, troveranno il loro paradiso nell'Oriente, in Giappone. Dato che ci siete, vi trovate proprio nella patria di questo trend, potete effettuare il massaggio al cuoio capelluto, il Japanese Head Spa. Questo è un mio piccolo consiglio. Mentre per il segno del Capricorno, sono molto testardi e anche molto determinati, troveranno la vacanza perfetta in Irlanda, tra castelli, leggende, immensi prati verdi. Irama non so quando è nato, adesso vado a scoprirlo. Nera.

poco arriva l'estate del 2018, Irama con Nera. Sono andata a sbirciare la sua data di nascita, il 20 dicembre, quindi nato sotto il segno del Sagittario, per l'estate 2026 dovrebbe andare in Islanda. E dai segni di terra passiamo ai segni di aria. I dinamici gemelli sembra alla ricerca di cose nuove, di nuovi stimoli,

destinazione ideale è Parigi. Quindi andate a respirare un po' di atmosfera romantica e fate una foto alla Torre Eiffel, quindi poi la potete inviare al 349-7225-831. Per l'acquario creativo e curioso, ma al tempo stesso ordinato, la meta ideale è la Svezia, perfetta per chi cerca stimoli, modernità e paesaggi dal fascino nordico. Quindi poi, anzi, rimanete lì, i segni d'acqua più tardi. Ora Purple Disco Machine, The Magician.

scorpione misterioso, resterà sicuramente affascinato dal Marocco, una terra ricca di colori, profumi e tradizioni. E per finire, i pesci. Le stelle consigliano le isole greche, lembi di terra abbracciati dal mare, dove questo segno può sentirsi completamente a proprio agio. Quindi, però, adesso, in questo momento, c'è il pagante che mi dice: non andare a Mykonos, resta qui in Italia e vai in Costa Smeralda. Non lo so, ci penso una

saranno 28 milioni gli italiani che andranno in vacanza, per quanto riguarda le famiglie soprattutto, e quest'anno sono stati erogati finanziamenti per 170 milioni di euro contro gli oltre 200 milioni del 2025. Qualcuno dovrà rinunciare.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

con gli esseri umani riescono a sviluppare anche un sesto senso. È stato fatto questo studio e questo senso avviene dal mondo animale. Si parla di ecolocalizzazione. Questa abilità consente di orientarsi nello spazio sfruttando gli echi dei suoni. Ho sentito un suono provenire da lontano, quindi quella è proprio il sesto senso, l'ecolocalizzazione, che restituiscono informazioni sulla forma e sulla posizione degli oggetti. È stato fatto questo recente studio, che poi è stato pubblicato sulla rivista scientifica Public Library of Science Journal 1, e ha indagato questo fenomeno concentrandosi in particolare sulle persone non vedenti, dimostrando quanto l'ecolocalizzazione, sapevo, possa essere efficace per l'orientamento. Quindi orientiamoci con

molto, pensate, 20 partecipanti, sia vedenti sia non vedenti, a cui è stato chiesto di muoversi nello spazio seguendo appunto gli echi, in questo caso seguendo lo schiocco della lingua e imparando a interpretare l'eco di ritorno. È possibile allenare questo sesto senso a qualsiasi età. I risultati sono davvero sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda le persone non vedenti: hanno sviluppato un maggior grado di mobilità e indipendenza, ma anche i soggetti vedenti hanno mostrato miglioramenti con il progredire delle sessioni. Quindi si tratta di un sesto senso che deve essere educato ed è possibile allenarlo in qualsiasi età. Ora scocchiamo non la lingua ma scocchiamo le dita, Rosaline insieme ad Alfa con Snap, poi i saluti.

E sono le 17:59 minuti. Siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. È già venerdì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile.

0: Del Sannio ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni, la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
0: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bolino giallo e il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
0: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallot in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
1: È tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, buon giovedì. Tra poco i nostri geni di oggi, che veramente per non prendere una multa fanno di tutto e diventano poi virali sui social, cioè popolari sui social, perché fanno delle cose veramente allucinanti. Poi un passaporto nuovo di pacca, non per noi umani, ma per i robot. Ne parleremo anche in questo caso. E cominciamo invece da quanto ci costi andare a lavorare, anzi proprio il lavoro di per sé. Quanto costa lavorare?
0: One hour.
2: One hour.

0: quanto ci costa lavorare. Cioè, nel senso, oltre alla fatica, ci mancherebbe, c'è qualcuno che si alza veramente super presto al mattino per andare a lavorare. E poi di sti tempi, va bene che l'ondata di caldo ha fatto smettere alcuni lavori, o comunque ci sono orari diversi per poter lavorare, eccetera eccetera. Però comunque ci sono dei lavori che sono veramente una cosa degradante proprio. E però qui si parla di quanto costi il lavoro, quindi non in termini di fatica, ma in termini economici. Perché c'è qualcuno che pensa: bene, io lavoro in centro, in una grande città in centro, però non posso permettermi di abitare in centro, e quindi piuttosto vado a risparmiare qualche cosa sull'affitto e mi sposto un pochino, prima cintura, seconda cintura, ma anche un po' di provincia, eccetera eccetera. Trasferirsi fuori dal centro per risparmiare sull'affitto però può costare veramente caro, e pare che molti di noi che abitano fuori dal centro delle grandi città spesso utilizzino praticamente quei soldi che uno risparmia sull'affitto praticamente per andare a lavorare. Cioè, si riesce a risparmiare, che ne so, 300 euro al mese sull'affitto, va bene, ma se ne spende 300 euro per un anno significa 3.600 euro risparmiati, ok? Ma se ne spendono oltre 2.000 all'anno tra carburante, manutenzione della macchina, pneumatici, parcheggi, eccetera, insomma, andare effettivamente al lavoro. E questo vale soprattutto per le grandi città: Milano, Roma, Firenze, Bologna. A Bari, Napoli, Perugia e Ancona i costi arrivano a oltre 2/3 del risparmio, mentre invece a Potenza, Catanzaro, Salerno, Lecce pare che questo risparmio si azzeri quasi completamente. Quindi non so se conviene effettivamente andare fuori dal centro e spostarsi per andare a lavorare.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: malinconia.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
3: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
3: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie Altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una story Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: andare a lavorare ci costa, ma non ci costa soltanto la fatica di andare a lavorare, ma proprio anche economicamente, perché magari lavoriamo lontano. Quanto si spende? Più o meno uno stipendio all'anno tra benzina e parcheggi. Insomma, dobbiamo lavorare praticamente sopra, cioè sotto casa. Allora sì, troviamo il lavoro sotto casa oppure la casa sopra lavoro, cioè decidete voi che cosa fare, però in ogni caso per ridurre questi costi di certo bisognerebbe lavorare veramente, o anche a casa, smart working.
1: 3, 2, 1, 1.

tra poco a One Hour andremo nella nostra capitale, dove abbiamo trovato un paio di geni che fanno di tutto per non prendere la multa della ZTL. Tra qualche istante, qui a One Hour. 3, 2, 1 One Hour.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: È nata Asso Piemonte Valle d'Aosta Leader, nuova realtà che unisce i GAL dei due territori per rafforzare la collaborazione nelle politiche di sviluppo locale. L'annuncio è arrivato ieri durante l'assemblea di Asso Piemonte Leader, alla presenza dell'assessore valdostana Speranza Girod e del presidente del GAL Camillo Rossè. L'obiettivo è fare rete tra aree alpine e rurali, condividere progettualità e prepararsi alla futura programmazione europea, valorizzando competenze ed esperienze comuni.
3: Il nuovo rapporto Alma Laurea 2026 conferma infermieristica come uno dei percorsi più solidi per l'occupazione. L'89,1% dei neolaureati trova lavoro entro un anno, con tempi rapidissimi di inserimento, in media 2,4 mesi. Quasi tutti svolgono mansioni coerenti con il titolo e dichiarano alta soddisfazione. Cresce anche la scelta della libera professione, oggi al 7,1%. La retribuzione media è di 1.745 euro, ma resta il divario di genere. Sullo sfondo, però, pesano denatalità e fuga di giovani laureati.
2: Torna il 4-5 luglio la spettacolare Aosta Becca di Nona, la corsa in montagna con arrivo a Charvenceaux. Domenica alle 8.30 la partenza da Piazza Chanou delle due prove, la Aosta Becca di Nona e la Aosta Comboè. In programma anche la Becca Kids, dedicata ai più piccoli.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: diciamoci la verità, i nostri geni sono davvero dei geni. Cioè, noi parliamo di genialità quando c'è qualcuno che fa qualcosa di veramente allucinante. Noi la chiamiamo genialità, ma siamo ironici, ovviamente. Quindi questi geni che per evitare una multa passeggiano vicino ad una macchina, piuttosto che tirano giù il portellone per non farsi beccare dalle telecamere, per noi sono davvero dei geni. Andiamo nella capitale, c'è qualcuno che ha pensato bene della sua macchina di tirare giù il portellone, di lasciare il portellone aperto per nascondere la targa della ZTL, quindi della telecamera della ZTL, e il furbetto della ZTL, che comunque è stato pizzicato poi dagli agenti che erano proprio lì vicino. Il mezzo è stato fermato, un fermo amministrativo, adesso dovrà pagare anche sicuramente la multa della ZTL. Però non c'è soltanto appunto questo come stratagemma geniale, secondo noi geniale, ma ovviamente siamo sempre ironici. C'è qualcuno che con un passeggino copriva la targa della sua auto, mentre nel frattempo qualcuno la guidava piano piano, procedeva molto lentamente, passava sotto la telecamera senza farsi riprendere la targa, perché la telecamera, tra la telecamera e la targa c'era appunto questo passeggino. Ma poi ce ne sono mille altri di modi che hanno utilizzato per non farsi riprendere dalle telecamere, accessi in contromano, insomma cose del genere. Ragazzi, lasciamo perdere, ma primo perché è molto pericoloso, seconda cosa perché ci sono delle regole, raga, cioè, è così, punto e basta. ZTL non si può accedere, punto, finito. E comunque loro sono diventati i nostri geni di oggi, quelli che si inventano di tutto per non prendersi la multa.
1: One hour.

0: di Basta tra qualche istante un nuovo documento, non per noi umani ma per i robot. A quanto pare, visto che potrebbero andare in giro per il mondo da soli, serve una sorta di identificazione, e allora c'è un'azienda italiana che ha pensato bene di realizzare un passaporto digitale. Tra poco scopriremo tutto.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.

0: i robot sono sempre più presenti, ma lo vediamo praticamente ovunque, a parte il mondo del lavoro, che ok, d'accordo, quando ci sono i robot è perché ci sono magari dei lavori o tutti totalmente uguali, e allora tanto vale che li faccia un robot, oppure molto pesanti, e allora servono delle braccia molto più forti, più possenti rispetto a quelle umane, e allora i robot cominciano ad esserci praticamente dappertutto. Figurati, l'industria automobilistica ne è piena, e quindi va bene, ok, d'accordo. Mentre invece, per quanto riguarda la vita quotidiana, non ce ne sono tantissimi di robot, ma sono già un bel numero. Pare che nel 2025 siano stati consegnati 18.000 robot in giro per il mondo. Ora, di ogni genere e specie, ma soprattutto robot umanoidi, quelli che si possono praticamente muovere da soli. E questo è un problema, perché a un certo punto magari potrebbero pure smarrirsi. Macchinari che possono andare in giro e vagare senza meta perché si sono persi, perché non sanno più tornare a casa. E così è nato il robot digital passport, cioè il primo passaporto digitale per robot umanoidi, che è stato sviluppato tra l'altro da un'azienda padovana, quindi italiana, che è specializzata proprio nei passaporti digitali per dei prodotti industriali, e in questo caso i robot umanoidi. Cioè, in pratica avremo a questo punto i robot che, quando gli si chiede scusa, ciao, tu chi sei, e questo tira fuori il suo documento di identità, il suo passaporto robotico digitale, non so come si possa chiamare in Italia, comunque il primo passaporto digitale per robot, tirerà fuori e si identificherà, si farà, insomma, si farà conoscere.
1: 3, 3, 2, 2, 1, 1.

0: siamo ai saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. E dunque è arrivato il momento di darci appuntamento per domani, solita ora con One Hour. Grazie per essere stati con me anche in questo giovedì. Ciao a tutti, a domani. 3, 2, 1.
1: One Hour. Sono le 19 e 5 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, aggiunto alla premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
4: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
4: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica.
3: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra, Caterina, Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buscova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore, ma una tentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo fermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30 anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta, tuttora in corso, in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: dimenticare.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.

Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.
1: Siamo schiacciati di follia.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.